ye wadi aye Oma di a omi na shede no monyama E sansa Ya ya ne man ne di di biya unwa Enti osi enyom Saneti se Verse 1 Was about to don't go from mama Yahuwa Oluwa jimne Yahuwa

wantiti wanom ne woyese wakotsono anapa ebia enyumre wakotsono epeja nyankopo na se eleye nipa abone epataye